posso mancare nella dolce oscurità d'un grazioso cinema. Soli, soli, che felicità. Caro avvocato, mi scusi a fretta, quando a tempo mi venga a trovare. Buonasera, avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

15 anni dissi va, a 16 anni dissi bene, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebe, va bebe, bebe, va bebe. A 21 anni dissi voi, ma faticando anziché no, e da 31 senza aiuto.

0: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti beh, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire sì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire va, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante ditte fesserie che io preferisco dire va, baby.
1: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo, e fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
0: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che, no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai.

facile sarà ripetere perdono amore, io non so chi ha la colpa, ma scusa chiederò e da lei ritornare potrò.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.